0: che non mi stanco. Io mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
1: Cada canción tiene su momento. Cada canción tiene Rock and Pop 94.1.